0: zan zalya samberno dia siam kale yadana yadana fatane bankwara melakani
1: asato wanzanera
0: asato wanzanera
1: karaguri am zeng ma

0: Ma.
1: Awara.
0: Azanina zanera.
1: Azanina zanera.
0: Karaguri am seng ma.
1: Asani.
0: Azatoan zanera.
1: Azatoan zanera.
0: Karaguri am seng ma.